0: Babu ni wa reka wa na hobi. Isa bana colorless radio. Bukisa. Ogbo se ni mare oni ni manali isa ni na cho isa si jcc. Mara gwa no toyo mo fa na ogbo bada gbe ma. Re san central ro na ba ri gbe ben gbe ba re san no ti suru na re san wo se bo ma. Ok da re san south east ti bu bia da jo gra ho na ba o tesa. Ma te wa re vi fio ni nyo gele ma te wa. Ma te wa re san street ma lu ye san bana colorless radio. Vado metali. A me lo si vuole che non è si è. Ma non è che gusto è, ma non è si è. Ma non è San Panacolas regioni. E ore si le si re. E ore si le si che me fu. Ore si le si re. E ore si le si che me fu. Ore si le si re. Ma non lo vivo, ma non se va. O se non se va, ero moselli a fossos. Ore si le. E non vado a me le nana. O le ien, uele, ni me le. Regi. Any Ivoha, they would be a donor, they be Bonaganania, or the Mada Nania. Any Ivoha, they would be a donor, Nick Ben, or Mada Da, near Elenania. My radio, Erboso, Octavi, of a canonia, quite, yeah, no bomb in Ocake.
1: Eastern Binoculars Radio, the first online radio and TV of Holy Family Media House, broadcasting live from Uromi, Edo State, Nigeria.
2: The first, fast, and current media in Esa land.
3: Ivoke Shanoye, Mavayo, Mani Ivoke Holy Family Media.